certe volte ci lasciamo anche fregare, che certe volte ci facciamo anche del male. E brave ragazze, certe volte siamo facili allora.